0: Hlala esidlekeni esibanzi phezulu esithongweni sesihlahla. Ukhosi lwethu uncebeleke. Ulalele Ukhosi FM.
1: Luhamba phambili.